Chichi, boom, boom, boom, con gan, ay, con gan, chaman, con gan, con gan, chaman, con gan, con gan, chaman, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chaman, con gan, con gan, chan, con gan, chi, ay, chichi, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chi, con gan, chi, ay, con gan, chan, ay, ay, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan.